0: Ja, fylla!
1: Fattura?
2: Se! Dau! Alau!
3: Ne diyor?
0: Fattura!
2: Ben! Unut!
4: Ha? Fattura?
0: Gel!